0: l'orfanato.
1: Senza Cuduro!
2: La mano arriba, cintura sola, da media vuelta.